tolanga uya kunene hambele kufa Daniel langa tahitaka kala kusukata sa vindi paro zini trinda minutos kama mahongo yalla hachipanze dzonga agabu gaushika agikwele kuchona.